0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nessuno può permettersi di usare il nostro cuore solo per riempire un posto vuoto.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

0: Lunedì 15 giugno 2026. State ascoltando Branco e le stelle. Ariete, perché è tutto bello? Ma perché in mezzo c'è una bella Venere. Eleganza, lusso, profumi, gioielli. Ecco, è richiesta però severità e disciplina. Toro, luna nuova di oggi è nel campo dei soldi, infatti è America. Poi io adesso America magari sarà cambiata, però io sin dal bambino, no? Perché ero in Istria, a Trieste, avevamo l'America, no? Come immagine del massimo, e quello devo dire mi è rimasto ancora e francamente mi piace di averlo. Gemelli, ripartite sotto questa luna nuova che apre anche un nuovo anno d'amore. Amore come tormento, come passione. Cancro, già questo pomeriggio, questa sera voi avrete l'occasione di incontrare qualcuno che vi saprà ascoltare e anche aiutare. Poi risultati positivi dalle cure mediche. Leone, qualche volta è bene essere evasivi prima di presentarsi con un piano completo in mano. Vergine, ripensate alle cose fatte, eliminate qualcosa, sfoltite e poi domani si riparte. Bilancia, concorrenza spiazzata veramente dalle vostre azioni, però sarebbe anche ora di fare un po' più intensamente, più seriamente, più completamente questo benedetto amor. Scorpione, avrete successo già domani. E poi vi ricordo che da domenica sole in Cancro. Sagittario, anche se vi siete regalati qualche bella vacanza al mare o in montagna, ma non siete ancora perfetti per certi esami. Vado al Capricorno, malaugurata idea di mettersi contro il Capricorno. Io aggiungo come post-scritto: signori, non vi conviene andare contro il Capricorno, non conviene proprio. Acquario, luna nuova nel segno della vostra fortuna, ho detto già ieri, siete vincenti in ogni caso, anche perché nel lavoro, lo ripeto un'altra volta, che è Cancro, avete Giove, fortuna, avete Mercurio, soldi. Domenica prossima il sole va anche là in Cancro. Insomma, dal punto di vista come pratico, concreto, siete a posto. Pesci, domenica sole in Cancro, come dire, e tutto parla delle vostre amicizie e del vostro grande amore. E grazie per la vostra attenzione, vi do appuntamento a domani. Come il pensiero delle stelle, oggi lo dedico soprattutto ai giovani ascoltatori, ai nostri studenti che si preparano adesso per gli esami. Davanti a un computer, prima o poi perderete la capacità di parlare. Quest'estate trovate un po' di coraggio, dai, forza, aprite un libro vero.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: lunedì 15 giugno, incredibile ma vero, sembra ieri che abbiamo iniziato un nuovo mese e siamo già invece arrivati alla metà. Questo per dire che scorre velocemente il tempo. Buongiorno da Laura Buono. Oggi 15 giugno voglio subito ricordare che è la giornata mondiale del vento, che pensavo dovremmo sfruttare di più per generare energia pulita. Però oggi è anche la giornata in cui la Chiesa ricorda San Vito, quindi noi facciamo gli auguri a chi porta questo nome e facciamo anche gli auguri a chi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio in questa giornata. Tanti auguri all'attrice premio Oscar Helen Hunt e poi alla Monica di Friends, che in realtà di cose ne ha fatte tante di altri film, però per noi sarà sempre la Monica della porta accanto, Courteney Cox. E a proposito di attori, non possiamo non ricordare che oggi nel 1920 nasceva il grandissimo Alberto Sordi, l'Albertone nazionale tra i maggiori interpreti della commedia all'italiana. E poi a metà tra compleanno e fatto storico c'è la fondazione nel 1864 della Croce Rossa Italiana, che ancora oggi è molto attiva sul nostro territorio, anzi ne approfitto per ringraziarla pubblicamente. Però siccome siamo una radio e amiamo la musica, voglio ricordare che era il 15 giugno del 1977 quando un giovanissimo Vasco Rossi pubblicava il suo primo 45 giri, Jenny Silvia, edito dalla Borgatti, che era questa piccola etichetta specializzata nel genere liscio, e questo singolo anticipò di un anno l'uscita poi del suo primo vero album. Però quel 45 giri, stampato in appena 2500 copie, è considerato un cimelio di valore inestimabile e quindi fortunato chi lo possiede.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Nulla andrà perduto, né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Voliamo in alto con James Blunt su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, in questo lunedì mattina sempre così difficile da affrontare. Lo so, la sveglia del lunedì è quella che ci traumatizza di più, anche perché arriva dopo un weekend probabilmente in cui abbiamo staccato, siamo stati via, siamo stati qualche giorno al mare, perché l'estate così ci si muove spesso, però poi si torna a casa e si inizia la settimana lavorativa, in cui è importante sapere che tempo ci aspetta per affrontarla al meglio questa giornata e questa settimana lavorativa. E allora lo scopriamo insieme tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Non basta! Voglio di più!
12: Più di così!
11: Ancora di più!
12: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
11: Di più?
12: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
11: Di più!
12: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
11: Più di così!
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogruppa.com. M come Milano, M

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Nella giornata di lunedì l'anticiclone viene disturbato dal transito di aria un po' più umida atlantica. Condizioni sempre tipicamente estive e in prevalenza soleggiate sulle pianure tra Piemonte e Lombardia, ma una maggiore variabilità impegnerà l'arco alpino, dove avremo occasione per addensamenti nuvolosi tra pomeriggio e sera che potranno dar luogo a dei brevi occasionali temporali sparsi, più probabili sulle Alpi marittime e su quelle lombarde. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi in pianura e in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Sarà.
1: Raff con Ore per sempre su Dimensione Sono Soft. E Ore per sempre, un sorriso può cambiarci la giornata. In che modo? Te lo spiego tra poco nell'appuntamento Good Life.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina voglio iniziare con una domanda. Dai, riflettiamo un po' insieme. Cos'è che ti fa sorridere subito, com'è che si dice, di pancia, no? Perché è inevitabile, no, che ognuno di noi abbia il suo personale catalogo dei sorrisi spontanei, perché poi ognuno di noi è diverso e perché ogni sorriso magari è legato alle nostre storie. Però per tutti quanti il sorriso che nasce dal profondo, quello appunto di pancia o di cuore, possiamo anche definirlo, fa benissimo alla salute, e questo ce lo conferma la scienza. È appurato che un bel sorriso, una bella risata, riduce lo stress e rilascia endorfine. E un sorriso vero può nascere dalla complicità con un amico, per esempio, oppure da un ricordo improvviso o per la gioia di una piccola sorpresa. Ecco, allora oggi iniziamo questa mattinata sorridendo, ripensando a tre situazioni o tre momenti precisi che ci fanno sempre nascere un sorriso spontaneo. E vale tutto, dal caffè all'alba al muso del tuo cane o del tuo gatto, passando per quella canzone che magari ti ricorda un momento felice. Ecco, ci stai pensando? Li stai visualizzando questi momenti? Hai visto? È bastato pensarci per far spuntare un sorriso e quindi iniziare meglio la giornata.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Degli Spandau Ballet su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E una verità sugli Spandau Ballet, una delle tante, è che fossero dei gran bevitori. Si sa che quando andavano in giro per concerti si portavano sempre dietro una scorta massiccia di tequila e di Jack Daniels, e insomma alzavano parecchio il gomito, tanto che hanno collezionato, pare, delle figuracce epiche in giro per il mondo.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Ecco qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro,
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
5: Peugeot 208 da 17.990 euro,
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
5: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
4: Info su denikar.it.
6: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, buon lunedì da parte mia. Fabrizio Gaias, sarà disposta oggi l'autopsia sul corpo di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. Si cerca di risalire all'omicida dalle app di incontri. A colpirlo potrebbe essere stato qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento, forse dopo una richiesta di soldi. I compagni di classe, quelli dell'oratorio di Buscate e gli amici si sono ritrovati sotto il reparto Grandi Ustionati del Niguarda per i 17 anni di Francesca, l'amica sopravvissuta al rogo di Capodanno a Gran Montana. La ragazza ha superato i 50 interventi in 6 mesi e ha ricominciato a camminare. Lo sport, il basket, playoff, scudetto, domani gara 3, alle 20 c'è Venezia, Milano. E tra le altre notizie, Trump, c'è l'accordo con l'Iran, adesso la pace, venerdì la firma in Svizzera, poi riaprirà lo stretto di Hormuz, Teheran conferma il patto dei leader europei per sminare lo stretto. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Proseguiamo questa sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. C'è chi, guardando un campetto da basket, vede un luogo con due canestri per giocare, e chi invece ci vede una tela gigante capace di raccontare una storia. E questo sta succedendo sempre più spesso proprio a Milano, cioè i playground di quartiere non sono più soltanto luoghi dove fare due tiri, ma diventano vere e proprie opere d'arte a cielo aperto. E dietro molti di questi progetti c'è Francesca Cassani, che è quest'artista milanese conosciuta come Nine in the Paint, che negli ultimi anni ha trasformato diversi campi della città in spazi colorati, pieni di simboli, di memoria, anche di significato. L'ultimo è quello di Via Dezza, decorato con grandi girasoli dedicati a un ragazzo scomparso proprio su quel campo qualche anno fa. Ed è questa forse la parte più bella della storia, cioè non si tratta semplicemente di dipingere il cemento con qualche colore così acceso. Ogni disegno nasce per raccontare qualcosa, per ricordare magari una persona, per valorizzare un quartiere oppure restituire identità a uno spazio che rischiava di essere dimenticato. E il risultato, devo dire, è bellissimo. Campetti che diventano punti d'incontro, luoghi dove si gioca, si chiacchiera, si organizzano eventi e ci si sente alla fine parte di una comunità, perché a volte basta veramente una palla che rimbalza e un po' di colore sotto i piedi per trasformare un angolo di città in qualcosa di speciale.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

0: tutta la mia.
1: Alla mia età, su Dimensione Sono Soft di Tiziano Ferro, e posso dire con certezza che non esiste un'età precisa per poter giocare. Il gioco è senza età e quindi qualsiasi età tu abbia, prendi lo smartphone perché tra poco giochiamo insieme.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
11: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
12: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
13: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
12: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
13: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
12: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... Wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: Ora si vince!
1: Eccoci qui pronti, come anticipato, a giocare per vincere un grande evento, perché dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia davvero prende vita. E questo sarà un viaggio immersivo pensato per emozionare sia i grandi che i piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo, Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare davvero tutte le età. E allora, se vuoi andare adesso con lo smartphone, devi semplicemente inviare un messaggio WhatsApp al 393 700 90 00 con la parola fiabe. Potresti essere premiato con ben 2 ingressi, quindi ripeto il numero con calma: 393 700 90 00. Messaggino WhatsApp adesso con scritto fiabe, o va bene anche un messaggio audio WhatsApp, l'importante è sentire per intero la parola fiabe. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
0: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
16: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
0: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
16: Eh?
0: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
16: Ok, hai vinto.
0: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.

0: tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599 TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
2: Rigoldi! A Milano dal 1906.
3: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta e il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Giglio. Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nella giornata di lunedì l'anticiclone viene disturbato dal transito di aria un po' più umida atlantica, condizioni sempre tipicamente estive e in prevalenza soleggiate sulle pianure tra Piemonte e Lombardia, ma una maggiore variabilità impegnerà l'arco alpino, dove avremo occasione per addensamenti nuvolosi tra pomeriggio e sera che potranno dar luogo a dei brevi e occasionali temporali sparsi, più probabili sulle Alpi marittime e su quelle lombarde. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Save Your Tears The Weeknd su Dimensione Suono Soft. Siamo entrati nella settimana fatidica che dà l'inizio all'esame di maturità. Il 18 ci sarà la prima prova scritta d'italiano e quindi, visto che questo è periodo di studio matto e disperatissimo, tra poco nell'appuntamento Good Life do qualche consiglio per affrontare questo studio con meno stress.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Fior fior di studi dimostrano che lo stress abbia tante ripercussioni negative sul nostro corpo, e lo sappiamo bene, ma anche sul nostro cervello, cioè non solo da un punto di vista psicologico ma anche proprio cognitivo, cioè le persone più stressate ricordano meno e si concentrano anche meno. Quindi che cosa fare? Lo so, tocca eliminare lo stress, però è più facile a dirsi che a farsi, cioè non è così immediata come cosa. Quindi intanto, secondo me, possiamo iniziare a prendercene cura a tavola, per esempio con le noci, perché dei ricercatori hanno dimostrato che il consumo di noci aiuta a contrastare gli effetti dello stress sul microbiota intestinale durante, per esempio, i periodi di studio intenso, specialmente nelle donne, ma non solo, migliora anche la salute del cervello in generale. Questo perché le noci sono ricche di acidi grassi omega 3, antiossidanti, melatonina, polifenoli, acido folico e vitamina E. Un sacco di roba, tutti comunque elementi che favoriscono la salute del cervello e dell'intestino. E lo studio fatto da questi ricercatori ha dimostrato che il loro consumo durante i periodi di sovraccarico, specialmente per gli studenti, aiuta parecchio. Quindi, visto che stiamo nel periodo di esami di maturità, consigliamo ai nostri figli, ai nipoti, agli amici di aggiungere alla normale colazione che già fanno anche qualche noce. Potrebbe essere una buona soluzione per stressarsi meno.
1: Dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Lost su Dimensione Suono Soft di Michael Bublé. Questi mondiali di calcio appena iniziati li ricorderemo per essere dei mondiali diffusi, cioè si gioca in più nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti, ma anche per i cantanti, tanti gli artisti che si stanno esibendo prima delle partite, e si è esibito anche lui, proprio Michael Bublé, prima della partita Canada-Bosnia, ovviamente nel suo paese che è appunto il Canada.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Oggi sarà disposta l'autopsia sul corpo di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete trovato senza vita nel suo appartamento del quartiere Nolo a Milano. L'omicidio dopo un incontro con una persona trovata su un'app di incontri, forse dopo una richiesta di denaro. Gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online. Subito esauriti 5.000 pass per vedere il Papa sabato prossimo a Pavia. Il pontefice si fermerà nella basilica dove si trova la tomba di Sant'Agostino Agostino, in piazza Duomo e in piazza Vittoria. I compagni di classe, quelli dell'oratorio di Buscate e gli amici si sono ritrovati sotto il reparto Grandi Ustionati del Niguarda di Milano per i 17 anni di Francesca, l'amica sopravvissuta al rogo di Capodanno a Gran Montanà. La ragazza ha superato i 50 interventi in 6 mesi e ha ricominciato a camminare. Basket playoff, scudetto domani gara 3 alle 20 c'è Venezia Milano. Formula 1, Barcellona vince Hamilton, primo successo sulla Ferrari davanti a Russell, Norris, Antonelli e Leclerc si sono ritirati. Tra le altre, Trump c'è l'accordo con l'Iran, venerdì la firma in Svizzera, poi riaprirà Hormuz, Teheran conferma, e tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft, e la iniziamo pensando che Milano oggi tende sempre di più a valorizzare i navigli, vuole riaprirli, pedonalizzarli, ma in realtà questa non è una cosa nuova. Pensa che addirittura c'è stato qualcuno più di 500 anni fa che già aveva immaginato una città costruita intorno all'acqua, e quel qualcuno era niente di meno che Leonardo da Vinci. Sì, perché noi quando pensiamo a Leonardo pensiamo alla Gioconda, ai dipinti, alle invenzioni volanti, agli studi sul corpo umano, ma in realtà Leonardo era ossessionato dall'acqua, tanto che vedeva Milano come il laboratorio perfetto per trasformarla in una sorta di Venezia moderna, attraversata da canali navigabili. E Leonardo quindi studiava chiuse, navigli, deviazioni di fiumi, sistemi per migliorare il trasporto di merci e di persone. In pratica faceva l'ingegnere idraulico, quando ancora questo termine neanche esisteva. E molte delle soluzioni che lui progettò per il Naviglio Grande per l'Adda sono diventate così famose che ancora oggi le chiamano le chiuse vinciane. E la cosa più sorprendente è che senza quei canali la Milano che conosciamo oggi in realtà non sarebbe esistita, perché per dire il marmo del Duomo arrivava via acqua, così come il legno, il vino, le merci che alimentavano tutta l'economia della città. E la cosa divertente, il paradosso, è che oggi Milano viene spesso associata invece al traffico, alle tangenziali, alle metropolitane. 5 secoli fa invece uno dei più grandi geni della storia la vedeva soprattutto come una città d'acqua. E magari, chissà, un domani più che Milano che corre sarà una Milano che scorre.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Se non fosse amore, sarebbe già piegato alle intemperie del tempo. Ma se non lo nutriamo, rimarrà un piccolo fiore per sempre.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu.
1: Sì, ci sono ancora io, qui sarò qui fino alle 9, cara Malika Ayan. Ricomincio da qui su Dimensione Suono Soft, ma tra poco non sarò da sola perché puntuale come sempre arriva Branco.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moca Auto.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
13: Ma dai, resisti fino alle vacanze!
12: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
13: Eh?
12: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
13: Ok, hai vinto.
12: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Bello partire per le vacanze.
18: Sì, ma con quale auto?
17: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Come Alfa Romeo Junior

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Everybody's Talking su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E adesso lasciamo parlare lui, la nostra stella guida del mattino, il nostro Branco che, puntuale come sempre, ci dà tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Lunedì 15 giugno 2026. State ascoltando Branco e le stelle. Ariete, perché è tutto bello? Ma perché in mezzo c'è una bella Venere. Eleganza, lusso, profumi, gioielli. Ecco, è richiesta però severità e disciplina. Toro, luna nuova di oggi è nel campo dei soldi. Infatti è America. Poi io adesso America magari sarà cambiata, però io sin dal bambino, no? Perché amore come tormento, come passione. Cancro, già questo pomeriggio, questa sera voi avrete l'occasione di incontrare qualcuno che vi saprà ascoltare e anche aiutare. Poi risultati positivi dalle cure mediche. Leone, qualche volta è bene essere evasivi prima di presentarsi con un piano completo in mano. Vergine, ripensate alle cose fatte, eliminate qualcosa, sfoltite e poi domani si riparte. Bilancia, concorrenza spiazzata veramente dalle vostre azioni, però sarebbe anche ora di fare un po' più intensamente, più seriamente, più completamente questo benedetto amor. Scorpione, avrete successo già domani. E poi vi ricordo che da domenica sole in Cancro. Sagittario, anche se vi siete regalati qualche bella vacanza al mare o in montagna, ma non siete ancora perfetti per certi esami. Vado al Capricorno, malaugurata idea di mettersi contro il Capricorno. Io aggiungo come post-scritto: signori, non vi conviene andare contro il Capricorno, non conviene proprio. Acquario, luna nuova nel segno della vostra fortuna, ho detto già ieri, siete vincenti in ogni caso, anche perché nel lavoro, lo ripeto un'altra volta, che è Cancro, avete Giove, fortuna, avete Mercurio, soldi. Domenica prossima il sole va anche là in Cancro. Insomma, dal punto di vista come pratico, concreto, siete a posto. Pesci, domenica sole in Cancro, come dire, e tutto parla delle vostre amicizie e del vostro grande amore. Grazie per la vostra attenzione, vi do appuntamento a domani. Come il pensiero delle stelle, oggi lo dedico soprattutto ai giovani ascoltatori, ai nostri studenti che si preparano adesso per gli esami. Davanti a un computer, prima o poi perderete la capacità di parlare. Quest'estate trovate un po' di coraggio, dai, forza, aprite un libro vero.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: facciamoci salire un po' di nostalgia, magari anche un po' di malinconia, tornando indietro al gennaio del 1970, quando al primo posto della classifica italiana c'era proprio questo brano di Lucio Battisti. Mi ritorna in mente che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft e che chiude queste tre ore di Sveglia Insieme, questo lunedì che è sempre così difficile da affrontare, ma possiamo dire che ce l'abbiamo fatta. E quindi tra poco non ci resta che salutarci e poi ascoltare le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: È il momento di tirare le somme. Com'è andata questa sveglia? Dai, spero bene, spero di aver contribuito in parte a renderla un pochino più leggera, e se non ci sono riuscita io, magari c'è riuscita comunque la nostra musica, quella di Dimensione Suono Soft, che continua per tutta la giornata, anche se adesso con la compagnia non più mia, perché io ho terminato, arriva Francesco Cavuoto fino alle 13. Io ti auguro uno splendido lunedì e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina per affrontare una nuova sveglia insieme, speriamo il più piacevole possibile, dalle 6 fino alle 9. Quindi quando vuoi raggiungimi, io sarò qui puntuale. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
6: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
7: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
10: Alex International.
11: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
12: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dall'Odi a Brescia, poi in Cina, hanno preso così il volo 200 milioni di euro con una serie di operazioni attraverso società cartiere e fatture false, operazione di procura e guardia di finanza con 44 indagati, un arresto, altre 7 misure cautelari, sequestri per 41 milioni. La morte di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete, trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. Gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online di incontri che l'uomo utilizzava. Si cercano anche impronte digitali che possono far risalire all'autore del fatto. Già in passato Guerrino aveva avuto incontri finiti con una rapina. Due gravi incidenti. Intorno alle 23 di ieri un motociclista di 64 anni ha perso la vita nello scontro con un'auto a Castenedolo e sulla statale 36 un giovane di Mandello dell'Ario è stato travolto da un'auto mentre spingeva la moto rimasta in panne. Formula 1 a Barcellona vince Hamilton, primo successo sulla Ferrari, Antonelli e Leclerc si sono ritirati. Tra le altre notizie c'è l'accordo con l'Iran, venerdì la firma in Svizzera, Meloni pronti a sostenere il percorso verso la riapertura di Hormuz. Ci risentiamo tra un'ora.
17: Hai passato un buon weekend e allora via, affrontiamo con carica questa nuova settimana. Buon lunedì, si riparte verso 4 ore con tante cose da raccontarci, tanta musica da ascoltare. Segreti in tavola, Travel Experience e le Good Life, le voci del cinema, la nostra informazione, c'è tutto. Si riparte, via, via, con calma, ti risvegli e affrontiamola veramente con orgoglio e dignità questa settimana. Via, si riparte, prima canzone in arrivo.
18: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Con la tua immagine e con il tuo amore, tu, benché assente, mi sei ogni ora presente. Perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri. E io sono ogni ora con essi, ed essi con te.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: James con Gabriel Dimensione sono soft in questo inizio settimana, in questo 15 giugno. Allora, buongiorno, ben trovato, ben trovata. Si riparte verso una nuova settimana insieme. Tra poco anche Viaggiando e Sognando con Beppone Pellegrino.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
5: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 787. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
9: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano. Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
19: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
19: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
21: Dimensione suono soft.

0: C'è un cuore che batte nel cuore di Roma. Antonello Venditti ci porta dritti all'appuntamento con Travel Experience. Beppone Pellegrino è prontissimo per farci esplorare e scoprire nuovi posti nel mondo. E allora andiamo a sentire che cosa ha da raccontarci oggi.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, non è detto che andare a fare una vacanza nautica sia costosa. Soprattutto non è detto che andare a Porto Cervo, a Porto Rotondo, insomma in Sardegna del Nord, sia in Costa Smeralda, sia una vacanza molto costosa. Non è vero. Io da ragazzo non avevo moltissime disponibilità e quindi ho pensato con i soliti due amici un po' scavezzacollo, un po' particolari, Monelli, di noleggiare un gommone e piano piano girare un po' la Costa Smeralda. Sto parlando di 30 anni fa. Quindi dimenticate vele eleganti, cene servite e cabine di lusso. Oggi si parte leggeri. Il motore rumoroso acceso, uno zainetto in spalla e una giornata intera da inseguire. La Costa Smeralda la puoi vivere davvero così, senza orari, senza scarpe, con il sale già addosso, prima ancora di partire, ma anche ai nostri giorni, non come ho fatto io tanti anni fa. Si arriva al porto di Porto Cervo di prima mattina, l'aria profuma di salsedine, crema solare, i moli ancora silenziosi, il mare sembra vetro ed eccolo lì. Il nostro gommone a noleggio, eccolo lì, nero, opaco, insomma, e pensi, chissà il sole quando picchia come fa bruciare i piedi e il sedere. La cuscineria è chiara, potente, giusto e agile, perfetto per infilarsi in ogni piccola caletta. È spazioso per stare comodi in quattro, noi tre e il nostro noleggiatore. Il tendalino è aperto e un grande prendisole davanti. Come si chiama questo gommone? Onda Ribelle, sembra un po' un nome adatto a noi tre, che siamo tre scappati di casa. Nel gabone sistemiamo tutto: ghiacciaia piena di bibite ghiacciate, panini preparati all'alba con crudo, pecorino, pomodoro, qualche asciugamano che sta in piedi da solo, due maschere, creme solari, neanche l'ombra, niente chef, nessuna formalità, solo libertà. E per quell'età era una cosa bellissima, un po' gli hippie del turismo. Ma anche oggi si possono fare le stesse cose con la stessa felicità. Si parte e si va subito a Calagrano, ancora quasi deserta. L'acqua di questa zona è trasparente come il cristallo, il sole si riflette ovviamente su una sabbia non bianca, bianchissima, è il primo tuffo della giornata, ha quel friccicorio perfetto che ti sveglia meglio di un caffè. Restiamo a galleggiare in silenzio, un po' assonnati, si guarda il cielo. È così che si dovrebbe iniziare una giornata, secondo me, a 20 anni e anche a 60. La Costa Smeralda da terra è molto bella, ma da qui, sospesi sull'acqua, sembra appartenere ad un altro pianeta. È favolosa, spettacolare, meglio dei Caraibi. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Come saprei, Giorgia chiude la nostra prima ora insieme in questo lunedì mattina, in questo 15 giugno, su Dimensione Suona Soft, la radio del benessere, dove tra poco ascoltiamo le ultime notizie e poi l'ora delle Good Life.
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
11: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
10: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
11: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
10: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon lunedì da Lodi a Brescia. Poi in Cina hanno preso il volo 200 milioni di euro con una serie di operazioni attraverso società cartiere, fatture false e anche una banca fantasma. Operazione di procura e guardia di finanza con 44 indagati, un arresto, altre 7 misure cautelari, sequestri per 41 milioni. La morte di Roberto Pietro Guerrino, traduttore, trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. Gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online di incontri che l'uomo utilizzava. Già in passato Guerrino aveva avuto incontri finiti con una rapina. Subito esauriti i 5.000 pass per vedere il Papa. Sabato prossimo a Pavia il pontefice si fermerà nella basilica dove si trova la tomba di Sant'Agostino in piazza Duomo e in piazza Vittoria. Sarà a Ronzone, in Val di Non, la sede del ritiro estivo della Cremonese. In vista del campionato di Serie B si parte il 26 di luglio fino al 6 di agosto. Venerdì in Svizzera la firma dell'accordo con l'Iran, tra le altre notizie, quella importante della giornata. Ora fine dell'ostilità anche in Libano, chiede Giorgia Meloni. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Una buona mattinata, buon inizio settimana da Francesco Gavuoto, da Dimensione Suono Soft. Ti lancio una sfida. Oggi fai una foto, ma senza comparire nella foto, senza la boccuccia a culetto di gallina. Ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life. Un'ora riparte con la nostra musica. Per esempio, la prima è Everything I Do It For You, di Bryan Adams, e prima ancora Luca Biagini, voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft. Il vero amore colma l'anima di gioia, di voglia di vivere, di amare e sorridere. Il vero amore penetra nella mente e nel cuore e come un faro risplende, dissolve dubbi, tristezze e paure.

0: I Coldplay con Paradise. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto una foto dove tu non eri nella foto? Ne parliamo tra poco all'interno delle Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Amici quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Bedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Bedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autori Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
21: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.

0: oggi fai una foto ma senza comparire nella foto. Lo so, sembra strano, viviamo nell'epoca in cui fotografiamo tutto: il pranzo, il tramonto, il cane, il gatto, il cappuccino, ogni tanto pure noi stessi. Però prova a pensarci, quando è stata l'ultima volta che hai usato la fotocamera per osservare qualcosa invece che per mostrarti? Perché c'è una cosa affascinante nella fotografia naturalistica: ti costringe a rallentare, perché un fiore non corre, una nuvola non manda notifiche, un raggio di sole che attraversa un albero non ha alcuna fretta, e allora succede qualcosa di curioso: inizi a vedere dei dettagli che normalmente ignori. Una foglia, per esempio, illuminata in una certa maniera, l'ombra di un balcone in un vicolo in una città, no? Che arriva sul marciapiede, una margherita che spunta da una crepa nell'asfalto. Pensa quante volte passiamo accanto a queste cose senza nemmeno darci troppo caso, troppa importanza. Il cervello va in modalità automatico, casa, lavoro, impegni, agenda, cose da fare, e invece i fotografi questa roba la sanno bene. Per fare una bella foto devi prima imparare a guardare, anzi ti dirò di più, molti fotografi naturalisti raccontano che la parte più bella non è nemmeno lo scatto, è l'attesa, è quel momento in cui osservi, cerchi, ti fermi e per qualche minuto sei completamente presente, che poi è una specie di forma di meditazione travestita da hobby. Quindi forse ogni tanto abbiamo bisogno di smettere di chiedere al mondo di guardare noi e tornare a guardare il mondo, appunto. Quindi oggi prenditi 10 minuti, esci, trova qualcosa che nessuno nota, fotografalo e magari dagli anche un nome, perché la bellezza non è nascosta, siamo noi che passiamo troppo veloci per accorgercene. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi. E di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, Anna Oxa chiude la prima metà di questa mattinata in questo inizio settimana su Dimensione Suono Soft. News e poi segreti in tavola.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias. Dall'Odi a Brescia, poi in Cina, hanno preso il volo 200 milioni di euro con una serie di operazioni attraverso società cartiere, fatture false, anche una banca fantasma, 44 indagati, un arresto, altre 7 misure cautelari, sequestri per 41 milioni. La morte di Roberto Pietro Guerrino, il traduttore trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. Gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online di incontri che l'uomo utilizzava. Già in passato Guerrino aveva avuto incontri finiti con una rapina. Cremona, 3 euro l'ora per distribuire volantini porta a porta anziché 8,55 euro previsti da contratto. Per caporalato sono indagate 6 persone di nazionalità indiana e pakistana. È stata aggiudicata la gara per il completamento e il recupero del progetto di studentato a Ponte Lambro nell'immobile di proprietà del Comune di Milano in via Uccelli di Nemi 23. Il progetto prevede 200 posti letto in camera doppia o singola, aule di laboratorio per l'inserimento lavorativo, spazi per attività culturali aperte anche al quartiere. Intesa USA-Iran, venerdì la firma in Svizzera, colloqui preparatori a Doha. Sentiamo Enrico Mentana.
15: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
16: Quindi c'è la pace, c'è l'accordo siglato, ci sarà addirittura la cerimonia dello scambio dei testi a Ginevra venerdì prossimo. La guerra è finita? Sì, al 99%. Anche le puntualizzazioni che arrivano da Israele sembrano la necessità a uso interno di tenere il punto in vista delle elezioni politiche che ci sono lì fra 3 mesi. È chiaro ed è evidente che Netanyahu non vuole essere associato a una ritirata, ma questa è alla fine. Quello che 106 giorni fa sembrava l'inizio di una guerra che avrebbe dovuto portare alla fine del regime degli Ayatollah, al cambio di regime e a tanti altri cambiamenti positivi, si è tradotta in una guerra più difficile da chiudere e in cui la gran parte delle insidie dal punto di vista occidentale restano lì. E peraltro lo stretto di Hormuz era aperto prima dell'inizio della guerra e tornerà aperto. Non c'era bisogno di combattere per ottenere quel che c'era già. E del resto il regime degli Ayatollah è ancora lì. E forse questo è l'elemento che più sarà rimproverato a Donald Trump. Già a partire dal G7, che praticamente sta già per iniziare a Evian in Francia, ed è l'inizio appunto di tutta una serie di appuntamenti, passando dall'accordo di Ginevra, poi ci sarà il Consiglio europeo e poi a inizio luglio il vertice della NATO. Tutto in un mese e anche meno, per cercare di capire cosa resta dell'Occidente, cosa resta della saldatura tra le due parti dell'Atlantico, cosa resta dell'Europa.
17: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
1: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suonosoft. Ma il posto perfetto dove lavorare a Milano esiste? Quando si parla di lavoro di solito pensiamo, che ne so, subito allo stipendio. Ma siamo sicuri che sia ancora la cosa più importante? Una nuova classifica delle aziende più amate dai dipendenti racconta una realtà interessante. Oggi a fare la differenza non sono soltanto i soldi, che sicuramente servono, contano sempre di più il tempo libero, la qualità della vita e il benessere delle persone. E ci sono aziende che offrono asili nido, supporto per chi assiste ai genitori anziani, campi estivi per i figli, percorsi di formazione continua e persino giornate libere aggiuntive per recuperare energie e stare con la famiglia. E pensate che alcune realtà permettono addirittura ai dipendenti di diventare azionisti dell'azienda, un modo per dire non sei soltanto una persona che lavora qui, sei parte dell'intero progetto. Del resto, dopo gli anni della pandemia, qualcosa è cambiato profondamente. Sempre più persone non cercano soltanto un impiego, ma un luogo dove sentirsi rispettate, valorizzate e soprattutto ascoltate. Perché il vero lusso del 2026 forse non è avere una scrivania con vista panoramica, è tornare a casa la sera con ancora un po' di energia per vivere al meglio la propria vita. E forse la domanda giusta non è quanto guadagni, ma come stai mentre lavori? E allora cercale, perché ce ne sono tante. Io non posso dirle tutte ovviamente in radio, ma ti assicuro che c'è una lunga lista di aziende su Milano che ti offre tutto questo oltre il classico stipendio, che comunque male non fa. Whitney Houston, Run to You, canzone che apre la prossima ora. Si riparte verso un'ora di successi e prima ancora Liliana Sorrentino e un dolce aforisma d'amore.
18: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
19: Raccogli ogni cuore come se fosse un fiore. Il cuore ha tanti petali invisibili che puoi sentire solo se lo guardi con l'anima. Non sfiorarlo mai con le mani, in quanto lui è troppo delicato. Ogni suo petalo rischia di cadere se lo urti troppo violentemente. Coltiva ogni cuore nel giardino che respira dentro di te. Loro cresceranno e si prenderanno cura di te.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Maroon 5 con Girls Like You. Attenzione, attenzione, attenzione, prendi il cellulare e inizia a impostare un bel messaggio da inviare al 393 790 00, perché tra poco si gioca e si vince, stai lì.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
9: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Ora si vince.
0: Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 393 790 00. Te lo ripeto, 393 790 00. Con la parola fiabe potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it. oro.it.
14: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
19: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
20: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
21: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
20: Dimensione Suono Soft.

0: C'è anche Phil Collins nella mattina di Dimensione Suono Soft, canzone che ci accompagna verso l'appuntamento quotidiano con Segreti in Tavola. Ascoltiamo i consigli del giorno di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Parliamo di donne che hanno lasciato un segno nell'enogastronomia. Lo facciamo in compagnia della nostra narratrice gastronomica preferita, Clara Vada Padovani. Clara, bentornata.
3: Grazie, buongiorno, ciao.
2: Queste puntate sulle donne importanti nel mondo della gastronomia sta lasciando davvero grandi segni, ci chiedono nuove storie e noi oggi raccontiamo la storia di una signora americana molto interessante.
3: Sì.
2: Raccontaci un po'.
3: Si chiamava Julia Child e la possiamo definire la donna che nel secondo dopoguerra ha cambiato il rapporto degli americani col cibo, perché ha insegnato che la cucina poteva proprio diventare un piacere culturale, creativo e persino divertente. È nata in California nel 1912 e poi durante la Seconda Guerra Mondiale è entrata nella OSS, il servizio segreto americano che sarebbe poi diventato la CIA. Durante il conflitto fu mandata in Asia, dove incontrò Paul Child, un raffinato funzionario governativo appassionato di arte e di cucina, con cui si sposò nel 1946. Pochi anni dopo il marito venne trasferito a Parigi. Lei lo seguì e la sua vita cambiò per sempre, perché la cucina francese fu per lei una rivelazione. Si iscrisse alla famosa scuola Il Cordon Bleu, in cui erano frequentata unicamente da uomini, studiò con disciplina quasi militare tutti i segreti della cucina francese e li riportò nel 1961 in un libro che è diventato un'opera monumentale, passata alla storia con grande successo, intitolata Vi insegno l'arte della cucina francese. E lei spiegava in modo molto semplice tutti i passaggi per realizzare dei piatti anche complicati. Il successo però le venne con la televisione e quindi nel 1963 ha debuttato con The French Chef, che era un programma rivoluzionario per quei tempi. E negli anni poi 60 e 70, mentre negli Stati Uniti dominavano quei cibi industriali surgelati, il fast food, lei invece ha riportato l'attenzione proprio sugli ingredienti freschi, sul tempo necessario per cucinare, il valore conviviale della tavola e soprattutto la possiamo definire la pioniera del moderno food writing. Ancora oggi resta una figura amatissima perché seppe proprio unire cultura alta e quotidianità. Non è stata solamente una semplice cuoca, ha insegnato che la cucina significa conoscere il mondo, condividere piacere e non avere paura di sbagliare. E forse proprio questo lo possiamo definire il segreto della sua eterna modernità.
2: Sì. Io ho amato Julia and Julie, il film che racconta la vita con una Meryl Streep, Julia Child strepitosa, che invito a vedere, anche se non l'avete visto, trovatelo perché è veramente un film
3: bellissimo.
2: Ci sentiamo presto per continuare a scoprire queste storie al femminile che sono veramente molto affascinanti. A prestissimo, buona giornata.
3: Grazie, buona giornata a te e a tutti. Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna naturalmente qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gianluca Grignani chiude le prime tre ore di questa mattina, tra poco l'ora della decompressione. Si riparte verso un'ora fatta di musica e meno chiacchiere, così arrivi chill fino all'ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Break OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Break OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Break OK, più vicino a te.
7: Break OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su breakok.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
13: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
17: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
16: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
17: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
16: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Buongiorno da Francesco Di Bruno, da Lodi a Brescia e poi in Cina. Hanno preso il volo così 200 milioni di euro con una serie di operazioni attraverso società cartiere, fatture false, anche una banca fantasma, 44 gli indagati, un arresto e altre 7 misure cautelari, sequestri per 41 milioni di euro. Le inchieste sull'urbanistica a Milano, domani la prima sentenza, verdetto nel processo sul caso Torre Milano per abusi edilizi, chieste 8 condanne. La morte di Roberto Pietro Guerrino, il traduttore trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. Gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online di incontri che l'uomo utilizzava. Già in passato Guerrino aveva avuto incontri finiti con una rapina. Fabbrica del vapore a Milano, meno cemento, arrivano alberi, panchine e illuminazione. Approvato dalla giunta infatti il progetto da 2 milioni di euro. Basket, domani gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-0 nella serie. Intesa Stati Uniti e Iran, venerdì la firma in Svizzera, colloqui preparatori a Doha. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
0: E allora via, lo so che la stavi aspettando, l'ora della decompressione. Mi scrivi generalmente al 393-700-9000 per dirmi che bella l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere. Allora mi taccio. Terence Trent D'Arby e ancora tanti altri successi faranno da cornice all'ultima ora insieme, la prima del pomeriggio, l'ora della decompressione, la prima di questa settimana. Prima ancora Alessandro Messina, Aforisma d'amore. Vai!
20: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
21: Ti amo. Queste frasi d'amore che tanto si ripetono non sono mai le stesse. Hanno lo stesso suono tutte quante, ma a ciascuna una vita vergine sola, se riesci a coglierla. E non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Proverai l'emozione che sente l'anima quando vede spuntare la prima stella e poi, come la notte avanza, la vede ripetersi in altre stelle, con diversi riflessi e un'unica anima.

0: Ed Sheeran nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la nostra playlist soft fatta da un successo dietro l'altro, ritorna tra poco, stai lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
3: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Dimensione Suono Soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Andrea Bocelli, Giorgia, vivo per lei nel pomeriggio di Dimensione Suolosoft. Vediamo se riesco a metterti il buon umore. Questa canzone generalmente ci riesce da sola, senza chiedere niente in cambio. Ti regala energia e positività. Siamo pronti? L'ascoltiamo, Somewhere Over the Rainbow.

0: C'è anche Sara di Antonello Venditti che chiude il nostro appuntamento in questo lunedì su Dimensione Suono Soft. Fabiana Sera è già qui, io invece ti do appuntamento a domattina, se ti va dopo le 9 mi trovi qui su Dimensione Suono Soft subito dopo Laura Buono. Ti mando un grande abbraccio, ti auguro una buona giornata, continua ad ascoltare la radio del benessere. Da Cavuoto, ciao!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio.
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
10: Peugeot 208 da 17.990 euro.
9: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro.
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Inchiesta sull'urbanistica a Milano. Domani la prima sentenza. Verdetto nel processo sul caso Torre Milano per abusi edilizi. Chieste 8 condanne. Da Lodi a Brescia e poi in Cina hanno preso il volo 200 milioni di euro con una serie di operazioni attraverso società cartiere e fatture false, con una banca fantasma. Il bilancio, 44 indagati, un arresto, altre 7 misure cautelari e sequestri per 41 milioni di euro. Alcuni dipendenti di ATM estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sul tram per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. A scoprire la chat è stata una passeggera, avviata un'indagine interna. Proseguono le indagini per far luce sulla morte del traduttore Roberto Guerrino a Milano. Si segue la pista del killer conosciuto in una chat di incontri. Basket, domani gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Milano. Olimpia avanti 2-0 nella serie. Intesa Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera, colloqui preparatori a Doha. Ed è tutto, le news, trovano tra un'ora.
13: Uno splendido primo pomeriggio con un sacco di entusiasmo perché lunedì e quindi ci vuole. È pronto a partire qui su Dimensione Suono Soft. Io ringrazio e saluto sempre il mio collega e amico Francesco Cavuoto. La voce è quella di Fabiana Sera. Io ti auguro ogni bene. Ci aspettano 7 giorni nuovi da vivere in questa seconda metà. Oggi comincia ufficialmente, si può dire, la seconda metà, perché dal 15 in poi di giugno comincia la seconda metà. Siamo in addirittura anche d'arrivo dell'estate. Quindi addirittura arrivo primavera, comincia anche l'estate. Ti auguro davvero davvero ogni bene, lo faccio con un sacco di contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax, con un sacco di musica che ti piace. Il primo disco ci farà proprio rilassare da morire in questo primo pomeriggio. Prima Good Life dedicata al vento. Non storcere il naso, non dire che ti dà fastidio, perché con le chicche che ti darò nella prima Good Life lo amerai da morire. Poi fammi sapere chiaramente se è vera questa cosa. Seconda Good Life, come ogni lunedì che si rispetti verso le 15:40, dedicata a una coccola a 5 stelle rubacchiata come al solito da una spa, da un resort a 5, 6, 7 mila stelle, che poi chiaramente ci rubiamo e portiamo a casa per rendere anche casa nostra davvero un resort. Tutto questo condito dalla migliore musica, quella che ti piace ascoltare e cantare. Col primo disco ci rilassiamo, dai, partiamo, buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ti penso e un po' già mi manchi, e ti vorrei qui accanto a me adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio, ti ascolto e un po' già ti amo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Elisa con i Pudere Sentire, qui su Dimensione Sono Soft. Io tra un po' ti parlo dell'energia del domani, ma forse anche di quella odierna, ovvero della Giornata Mondiale del Vento.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
6: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
5: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
6: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
5: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
7: Bello partire per le vacanze.
8: Sì, ma con quale auto?
7: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
7: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
8: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
8: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
7: Info su denicar.it.
9: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
15: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
16: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
15: E chi può aiutarmi davvero?
16: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
15: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
16: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
17: Istituto Giglio. Alex International.
18: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
19: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
23: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
23: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
24: Dimensione suono soft.

0: Scommetto che anche tu ti lamenti un sacco quando c'è vento, eppure questa forza invisibile, potentissima e di un'importanza pazzesca perché crea energia green, detta eolica da Eolo, che come sai era il dio greco del vento, nella lotta contro il cambiamento climatico di cui spesso parliamo. In più ci fa anche riscoprire il fascino profondo di questo elemento naturale nella nostra quotidianità. Il vento è un motore termico globale, si chiama così, motore termico globale, che rimescola l'aria delle nostre città che sono sature di smog, che mitiga le temperature estive portando tanto sollievo dal grande caldo, ancora trasporta i pollini che garantiscono così la biodiversità e pulisce l'atmosfera. Ma noi diamo troppo spesso tutto per scontato. Oggi rappresenta una delle risposte più inesauribili e democratiche alla nostra pressante sete di energia, trasformando le correnti d'aria in elettricità senza emettere, pensa, un solo grammo di anidride carbonica e scorie tossiche. Quindi riconnettersi fisicamente con questa forza primordiale vuol dire trarne un beneficio psicofisico diretto. Tra l'altro, la psicologia ambientale dimostra che l'esposizione alle correnti d'aria all'aperto stimola intensamente i recettori sensibili epidermici, ossigena i nostri tessuti e induce un senso di libertà, presenza mentale e pulizia interiore. Lo sapevi? Quindi non ce l'abbiamo col vento, facciamo pace con questo vento che ci insegna una grande lezione di ecologia interiore, ovvero non possiamo controllare la direzione delle correnti della vita, ma possiamo sempre imparare a orientare le nostre vele, assecondando i cambiamenti con leggerezza e coraggio per generare una nuova, magnifica e pulita energia vitale. Viva il vento! Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Povero Vento, che ce l'abbiamo sempre con lui. E invece hai visto quante cose che abbiamo imparato oggi? Gli 883 con gli anni a chiudere la nostra prima ora insieme in questo 15 giugno, proprio a metà del mese di giugno. Adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Alcuni dipendenti di ATM estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sui mezzi per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. A scoprire la chat è stata una passeggera avviata un'indagine interna. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, domani la prima sentenza, verdetto nel processo sul caso Torre Milano per abusi edilizi, chieste 8 condanne. Proseguono le indagini per fare luce sulla morte del traduttore Roberto Guerrino a Milano. Si segue la pista del killer conosciuto in una chat di incontri. Il calcio: Ruben Amorim sarà il prossimo allenatore del Milan, accordo raggiunto sulla base di un contratto biennale con opzione fino a giugno 2029, ingaggio intorno ai 3 milioni e mezzo all'anno più bonus. Il portoghese è atteso a Milano per la firma. Anche il basket, domani gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-0 nella serie. Intesa Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera, tariffe all'Iran per passare da Hormuz sospese solo per 60 giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Ma dimmi un pochino, ma quale Provenza? Ma perché dobbiamo andare in Francia per ammirare e disperderci proprio nei campi di lavanda quando ci abbiamo a Usmate Velate? Ti sto parlando della zona di Monza, ma prima un passo indietro. Il mio miglior buon pomeriggio, il mio miglior ogni bene per te. Lo sai che mi piace augurartelo qui su Dimensione Sono Soft. La voce è quella di Fabiano Sera. Restiamo insieme fino alle 17, giusto il tempo di dirti che fino al 12 luglio, sabato dalle 15 alle 19, quindi il pomeriggio, domenica tutta la giornata dalle 10 alle 19 c'è l'azienda agricola Vertemara, e la trovi sul web, che ti invita a tuffarti in una distesa viola profumatissima, a passeggiare in un campo di lavanda. Quindi la Brianza ti offre questo meraviglioso panorama viola. Domenica 14 giugno, questa domenica, ha aperto un campo di lavanda e sarà appunto a disposizione fino a metà più o meno luglio. Informati sul web, sarà possibile anche raccoglierla, portartela a casa, insomma lasciarti tentare da questa splendida pianta meravigliosa. Informati sul web, ti ripropongo il nome: azienda agricola Vertemara a Usmate Velate. Intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, primo discone di quest'ora, gli Europe con Carrie. Buon pomeriggio.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Niente è più intimo di due pensieri che riescono a toccarsi.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Modà con Arabe De Palo come un pittore. 20 sono le città nel mondo dove si mangia meglio. No, purtroppo non so perché, ma non sono tutte italiane. Te ne parlo tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denikar.it.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
14: Non basta, voglio di più.
11: Più di così?
14: Ancora di più.
11: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
14: Di più?
11: Da Autorigol di Skoda Milano anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
14: Di più?
11: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
14: Più di così?
15: Autorigoldi
16: a Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutenzione. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
19: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
19: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
21: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Lighthouse Family High, adesso litighiamo perché è uscita questa ricerca, è un sondaggio più che altro di Time Out che ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. Sono uscite le 20 città dove si mangia meglio al mondo. La prima dove si mangia meglio al mondo è Lima, la famosissima città di Lima dove si mangia la famosissima cucina migliore del mondo. Secondo e terzo posto le famosissime cucine thailandesi e messicane. L'Italia è presente, sì, l'Italia è presente in 14esima posizione, mi tocca dal vivo, perché l'unica città presente, almeno contentino, è Napoli.

0: Honesty, la dolcezza di Billy Joel a concludere un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Sono Soft. Adesso in linea la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Alcuni dipendenti di ATM estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sui mezzi per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. A scoprire la chat è stata una passeggera avviata un'indagine interna. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, domani la prima sentenza, verdetto nel processo sul caso Torre Milano, chieste 8 condanne per abusi edilizi e lottizzazione abusiva tra gli imputati, gli imprenditori Rusconi, ma anche molti dirigenti pubblici, tra cui Giovanni Oggioni. Proseguono le indagini per fare luce sulla morte del traduttore Roberto Guerin a Milano, si segue la pista del killer conosciuto in una chat di incontri. Calcio, Ruben Amorim sarà il prossimo allenatore del Milan, accordo raggiunto sulla base di un contratto biennale con opzione fino a giugno 2029, ingaggio intorno ai 3 milioni e mezzo all'anno più bonus, il portoghese è atteso a Milano per la firma. Intesa Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera, da quello che trapela, tariffe all'Iran per passare da Hormuz sospese solo per 60 giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Le ID di giugno, come ti dicevo nell'ora precedente, siamo arrivati proprio alla metà di questo bellissimo mese, primavera agli sgoccioli, è già estate, tra una settimana più o meno. Sono Fabiana Sera, ti accompagno per mano e per musica fino alle 17, giusto il tempo di ricordarti che la prossima Good Life, la nostra prossima notizia, contenuto dedicato al tuo benessere, al tuo relax, sarà la nostra coccola 5 stelle dedicata al booster di energia positiva di cui ogni lunedì abbiamo bisogno. Prima però un sacco di musica tutto insieme, primo discone di questo ora gli U2 con One. Buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche.
10: su Dimensione Suono Soft.
12: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Jess Glynne con Take Me Home. Che cosa succede se prendiamo due elementi, insomma, puramente culinari, no? Olio, sesamo, ma se li mettiamo insieme abbiamo una coccola a 5 stelle di cui ti parlo tra pochissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
10: Se ami il verde, devi conoscere Garden Bedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Bedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenbedetti.com e seguici sui social.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
14: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: Ora si vince.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Bello partire per le vacanze.
2: Sì, ma con quale auto?
1: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
1: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
2: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
1: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
2: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
2: Peugeot 208 da 17.990 euro,
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
9: Dimensione suono soft.

0: Chiudi gli occhi e rilassati, perché sto per parlarti di una cosa bellissima. Ananda in the Himalayas, forse il più celebre resort ayurvedico del mondo. Vatti a informare, perché è una cosa bellissima. Qui ogni trattamento, pensa, inizia con uno stesso gesto antico, cioè arriva il terapeuta che scalda lentamente l'olio di sesamo in un piccolo recipiente di rame. L'olio di sesamo è una coccola pazzesca. Poi lo versa nel palmo della mano, lo lascia raggiungere, scaldandolo tra le mani, la temperatura corporea, e poi te lo applica sulla cute del capo con movimenti circolari lenti, precisi, partendo dalla corona e scendendo poi verso la nuca. Questo trattamento si chiama Shiro Abhyanga, spero di aver azzeccato la pronuncia, che vuol dire massaggio del capo con olio, ed è praticato da 5.000 anni e ci sarà un perché. Praticamente è una tecnica che agisce direttamente sul nostro sistema nervoso parasimpatico attraverso i recettori cutanei del cuoio capelluto, particolarmente densi e sensibili. Il calore dell'olio rallenta la frequenza cardiaca, abbassando lo stress, il cortisolo, e induce uno stato di calma profonda paragonabile, secondo alcune ricerche, neanche tanto, cioè da tantissimo tempo, a quello prodotto da 20 minuti di meditazione. 20 minuti di meditazione. In Ayurveda è considerato l'olio più puro, questo olio di sesamo, il più equilibrante tra tutti i grassi vegetali, chiaramente green al 100%. Ma a casa che cosa possiamo fare? Scalda un cucchiaio di olio di sesamo biologico a bagnomaria per 2 minuti, poi applicalo sul cuoio capelluto con la punta delle dita con movimenti circolari lenti, la punta delle dita e il polpastrello, non l'unghia, partendo dalla corona, poi lascialo agire 20 minuti, poi chiaramente lava i capelli normalmente. Fallo la domenica sera e il lunedì mattina sarà tutto totalmente diverso. Coccola 5 stelle top oggi, eh? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: C'è chi lo chiama il rumore del silenzio, loro lo hanno chiamato il suono del silenzio. Simon & Garfunkel, e con loro abbiamo concluso anche un'altra ora qui su Dimissione Suono Soft. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
8: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
9: Ma non ci stiamo!
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
10: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
9: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Alcuni dipendenti di ATM estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sul tram per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. A scoprire la chat è stata una passeggera, avviata un'indagine interna. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, domani la prima sentenza sul caso Torre Milano, chieste 8 condanne per abusi edilizia e lottizzazione abusiva, tra gli imputati gli imprenditori Rusconi ma anche molti dirigenti pubblici, tra cui Giovanni Oggioni. Proseguono le indagini per far luce sulla morte del traduttore Roberto Guerrino a Milano, si segue la pista del killer conosciuto in una chat di incontri. Il calcio, Ruben Amorim sarà il prossimo allenatore del Milan, accordo raggiunto sulla base di un contratto biennale con opzione fino a giugno 2029, ingaggio intorno ai 3 milioni e mezzo all'anno più bonus, il portoghese è atteso a Milano per la firma. Intesa Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera, da quanto trapela però le tariffe all'Iran per passare da Hormuz sono sospese solo per 60 giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccolo qui, un'altra ora insieme, l'ultima per questo bellissimo 15 giugno, le Idi di giugno. A me quanto piace dire le Idi a metà mese, cioè mi sento proprio molto una che ha studiato, capito? Queste piccole grandi certezze della vita non me le toglie nessuno. Intanto ogni bene per te, grazie, perché anche oggi hai scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, come sai anche la radio degli eventi legati al territorio. Un evento bellissimo, segna questa data che è il 21 giugno, quindi lasciami dire anche l'inizio dell'estate, perché so anche questo, capito, queste altre piccole certezze della mia vita. Il 21 giugno entriamo nell'estate e ce ne andiamo all'Eco Museo Pra della Farm. Ti sto parlando della nella zona di Brescia, esperienza guidata dedicata alle api e al miele, a Tignale, dal prodotto alla tavola con le api e il miele, quindi anche una cosa bellissima per i bambini dalle 10 alle 17. Ti lascio anche un sito che è tignaletour.it, una giornata immersiva nel cuore dell'Alto Garda bresciano, alla scoperta dell'eccellenza del territorio, quindi tantissima natura, tradizioni, sapori autentici, un sacco di miele, un sacco di verde, un sacco di frutta, di fiori, di tutto, quindi una cosa bellissima, Alto Garda bresciano, immersi nella natura con tanti bambini, tanti adulti, un sacco, tutti quanti insieme. Mi è piaciuto tantissimo e volevo proportelo. Intanto andiamo avanti, c'è la musica di Dimensioni Sono Soft, primo discone di quest'ora, Riccardo Cocciante che arriva con Se Stiamo Insieme. Buon pomeriggio.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Ho visto una coppia correre forte per non perdere l'autobus. Sarebbe stato più facile lasciarsi la mano, ma loro volevano perderlo insieme.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Bruno Mars con Just The Way You Are, ma in vacanza riusciamo a sconnettere tutti quanti i device? Riusciamo davvero a rilassarci? C'è una ricerca che ci dice di sì o di no, secondo te?
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sogno una cantina a vista.
3: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita Istituto Giglio. Istituto
4: Giglio. Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
4: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
4: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Alex International.
10: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
14: Dimensione suono soft.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: sarebbe.
1: Elton John su Dimensione Suono Soft. E allora, alla domanda se gli italiani riescono a staccare in vacanza dai device gli occhi da vari mail e comunicazioni professionali, la risposta di un recente studio del centro studi Pulpharma è no. 9 italiani su 10 non ce la fanno. Tu ce la fai? O meglio, ce la farai nelle prossime vacanze?

0: Stevens, ultimo disco di oggi, Wild World. Adesso piccolo recap e poi le news. Oggi abbiamo parlato positivamente del vento, anche se mal lo tolleriamo, soprattutto se ci entra nei capelli oppure se ci fa raffreddare. No, è un potente motore ecologico che invece abbiamo scoperto che ci migliora davvero la qualità della vita. Seconda Good Life dedicata all'olio di sesamo. Mamma mia, che cosa bella e che bello il massaggio che abbiamo imparato a fare rubacchiandolo dai resort, come spesso succede nella Good Life delle coccole a 5 stelle del lunedì pomeriggio. Io ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani 16 giugno sempre a partire dalle ore 13. Naturalmente ti auguro una splendida serata.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, scoperta da una passeggera una chat sessista nei telefonini di alcuni autisti ATM, foto di donne rubate dalle videocamere di bordo e commenti volgari, indagine interna dell'azienda. A Lodi, scoperta una banca parallela illegale, 8 arresti, trasferiti in Cina oltre 200 milioni di euro. Utilizzata una rete di 40 società cartiere che ha sfruttato anche le leggi sul sisma dell'Abruzzo e sul Covid per inserire in contabilità dei crediti totalmente inesistenti. Sequestrati 31 milioni. In centro a Como, armato di coltello, denunciato un 49enne di nazionalità rumena senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Calcio è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan. Proteggere i nostri mercati da pratiche inique, così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen da Evian, dove ha preso il via la 3 giorni del G7, atterrato a Ginevra il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora.
13: E così siamo a metà di questo mese di giugno. Oggi è il 15 giugno 2026 e questo è il pomeriggio di Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Saluto e ringrazio Fabiana Sera, io sono Roberto e anche oggi, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, stiamo insieme tra le 17 e le 21 per ascoltare la musica più bella e per ritrovare i nostri consueti appuntamenti. Per esempio Francesca Romana Barberini, la redazione che non manca chiaramente, Enrico Mentana, le nostre notizie di Good Life. E allora subito per te un aforisma e una dolce canzone d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: con la sua voce incredibile, Beyoncé e Hello nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
1: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
3: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
1: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
3: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Segreti in tavola, ogni giorno, alle 11.35 e alle 17.35. Su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: una delle sue canzoni più belle. Lei verrà a Mango nel pomeriggio di Dimensione. Sono Soft e come ogni pomeriggio, ora ospitiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Ma è vero che una ciliegia tira l'altra? Ma devo dire che a giudicare dal successo di questo frutto sembrerebbe proprio di sì. Sono dolci, succose, per me sono irresistibili e sono tra i simboli più amati dell'estate. E pensate che hanno anche una storia antichissima, perché le loro origini risalgono all'Asia Minore, nell'area dell'antica città di Cerasunte. Siamo sulle colline del Mar Nero, vi ricorda qualcosa questa parola? Nell'attuale Turchia. Furono i romani a diffonderle in tutto l'impero e da allora il ciliegio è diventato protagonista anche di paesaggi, di tradizioni, anche di ricette un po' in gran parte del mondo. Oggi il paese che produce più ciliegie è proprio la Turchia, seguita da Cina e Stati Uniti. Per quanto riguarda i consumi, invece, la Cina è tra i mercati più importanti e anche dinamici, ovviamente, con una domanda in continua crescita che assorbe enormi, immaginate, enormi quantità di questo frutto. In Italia le ciliegie sono una vera eccellenza agricola e possiamo vantare dei riconoscimenti prestigiosi. Tra le più famose ciliegie c'è la ciliegia di Marostica IGP, siamo a Vicenza, quindi in Veneto, che si caratterizza da questa polpa soda e da un gusto equilibrato. La ciliegia dell'Etna DOP, coltivata sui terreni vulcanici alle pendici dell'Etna, e la ciliegia di Vignola IGP in Emilia Romagna, ce l'avete presente, grande, è considerata tra le più pregiate per dimensioni, croccantezza e dolcezza. Ma sapete come conservarle al meglio? Beh, allora, una volta che vengono acquistate le dovete riporre in frigorifero. Mi raccomando, non le lavate, perché le dovete mettere all'interno di un contenitore aperto, anche un sacchetto di carta va benissimo, ma il lavaggio va fatto soltanto prima, poco prima del consumo, per evitare proprio che l'umidità ne acceleri il deterioramento. Poi, per gustarle al massimo della loro bontà, il consiglio, anzi il segreto, è semplice: tiratele fuori dal frigorifero almeno mezz'ora prima di mangiarle, perché a temperatura ambiente sprigionano tutto il loro profumo e anche la loro naturale dolcezza. Le ciliegie sono ricche di acqua, fibre, vitamina C e antociani. Avete presente quegli antiossidanti che sono responsabili del loro colore rosso intenso? E quindi non sono soltanto buone, sono anche molto preziose per il nostro benessere. Quindi approfittiamo della loro breve stagione, perché l'estate in fondo ha proprio il sapore di una manciata di ciliegie appena colte. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Il pomeriggio è più dolce con la musica di Dimensione Sono Soft. Abbiamo ascoltato anche gli Stadio con Sorprendimi. La musica ora si ferma per dare spazio tra pochissimo alla nostra redazione.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Auto Rigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Electrolux disposta a sospendere per 50 giorni i 1700 licenziamenti e le chiusure degli stabilimenti. A Roma incontro al Ministero delle Imprese con sindacati, rappresentanti dell'azienda e delle regioni coinvolte, tra cui la Lombardia, per Solaro. ATM sia dura nei provvedimenti da prendere, così il sindaco di Milano Beppe Sala a proposito della chat sessista che vede coinvolti alcuni autisti dei mezzi pubblici. Foto di donne rubate dalle videocamere di bordo e commenti volgari, la società ha avviato un'indagine interna, si va verso l'apertura di un'inchiesta in procura. Calcio è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto, Ruben Amorim prossimo allenatore del Milan. I mondiali dalle 18 Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, nella notte anche il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Accordo confermato tra USA e Iran, la firma venerdì a Ginevra, fonti diplomatiche riferiscono di colloqui preparatori a Doha, l'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Un invito per te a teatro, perché le tante recite tra febbraio e marzo scorsi non sono bastate a soddisfare tutte le richieste del pubblico. Così Notre Dame de Paris, l'opera popolare di Riccardo Cocciante sul libretto italiano di Pasquale Panella, torna in scena al Teatro degli Arcimboldi da giovedì 18 a domenica 28 giugno. La tragica storia del gobbo Quasimodo, della bella zingara Esmeralda, del laido arcidiacono Frollo e tutti gli altri personaggi tratta dal romanzo di Victor Hugo è diventata con Cocciante un classico contemporaneo ed è affidata al rodato cast che ne ha decretato il successo nel tempo e nel nuovo tour con Jody Tonno e Elaida Dani nel ruolo del campanaro e della zingara. Info e biglietti sul sito teatroarcimboldi.it.
19: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
20: Le cose più belle non sono perfette, sono speciali.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un altro momento di incredibile raffinatezza grazie alla sua voce e al suo stile. Michael Bublé con Feeling Good su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
3: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Monza.

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
8: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
19: Dimensione suono soft.

Noi che abbiamo passato gli Anta, diciamo, da qualche giorno abbiamo avuto la fortuna di vivere questi periodi musicali e grazie a noi di Dimensione Sono Soft, con un po' di orgoglio, perché andiamo molto spesso a recuperare i classici, queste canzoni vogliamo portarle anche alle nuove generazioni. Simply Red con Holding Back the Years nel pomeriggio della tua radio del benessere. Per quanto riguarda invece i classici della musica italiana, quelle canzoni da non dimenticare mai assolutamente, Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Un po' a conferma di quanto ti dicevo qualche minuto fa, ennesima dimostrazione che su Dimensione sono soft i classici, non mancano di certo. Era John Paul Young con Love is in the Air.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Il tram 9 deragliato a Milano nello scorso febbraio. L'analisi sulla scatola nera non scioglie i dubbi. Necessari altri approfondimenti tecnici. Il conducente parlò di un malore. È indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Intanto si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat di alcuni autisti della TM con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Beppe Sala, ATM sia dura nei provvedimenti da prendere. Il lavoro Electrolux disposta a sospendere per 50 giorni i 1.700 licenziamenti e le chiusure degli stabilimenti. A Roma incontro al Ministero delle Imprese con sindacati, rappresentanti dell'azienda e delle regioni coinvolte, tra cui la Lombardia con il sito produttivo di Solaro. Calcio ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto, Ruben Amorim prossimo allenatore del Milan. I mondiali si sta giocando Spagna-Capoverde alle 21, Belgio-Egitto, nella notte anche il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Tutto è bene quel che finisce bene, quindi 105 giorni, 3 mesi e mezzo di guerra si concludono e, come sappiamo, finisce quello che è un incubo che è costato migliaia di morti, non dimentichiamolo, una decapitazione anche a livello di leadership iraniana, il perdurare e anzi l'infittirsi, l'inasprirsi del conflitto tra Hezbollah e Israele e tutti quelli che, mettiamo solo per ultimi, sono i danni, gli effetti collaterali per quanto riguarda il commercio, l'energia, la bolletta mondiale. Finisce tutto e finisce in gloria, in gloria per Donald Trump, ben inteso. Sarà lui a dire di aver concluso un'altra guerra, magari omettendo di averla iniziata lui, una guerra che prima non c'era. E non pensiate che sia soltanto così la cattiveria o l'acidità degli europei o dei commentatori a far notare che questa guerra non è stata vinta dagli americani. Il New York Times, il più affermato dei quotidiani americani, lo scrive con chiarezza oggi. Sta per chiudere Trump la guerra in Iran che ha scatenato senza aver raggiunto gli obiettivi che aveva fissato. L'accordo infatti riapre lo stretto di Hormuz, ma lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato che durerà ancora 60 giorni. Nonostante le sue roboanti dichiarazioni, Trump ha dichiarato vittoria su un problema che aveva creato lui stesso, sottovalutando la capacità dell'Iran di bloccare appunto Hormuz. E non c'è soltanto questo, ci sono tanti altri aspetti. Che cosa succederà del nucleare iraniano? Che cosa succederà dei debiti che sono stati congelati, dei crediti che sono stati congelati? Tutto questo è ancora da scrivere. Aveva una gran fretta di chiudere per il giorno del suo compleanno l'accordo con Teheran, Trump, tacitando anche Netanyahu, che fra l'altro rischierà di proprio, ma quelli sono proprio fatti loro nelle elezioni israeliane. E però alla fine gli analisti non possono non notare che non si tratta di una vittoria, si tratta di un fine guerra.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
7: E dopo le ultime notizie con la nostra redazione, redazione che ringrazio, torniamo alla dolce musica di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto, ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi ci sarà Francesco De Gregori con La Donna Cannone.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Quel bacio sapeva di ciliegia, era dolce e fragile. Quel sapore che non scordi facilmente, che ti fa capire quanto si è fortunati ad avere un bacio di quel tipo. E lo tieni stretto il più a lungo possibile, perché sei consapevole che non lo troverai facilmente da nessun'altra parte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Se anche tu hai cantato questa canzone, beh, hai fatto benissimo. Umberto Tozzi con Ti amo nella sera di Dimensione Sono Soft. E a proposito di sera, luce soffusa anche d'estate. Ci occuperemo di questo in Good Life.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Ecco qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro,
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
5: Peugeot 208 da 17.990 euro,
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
5: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
4: Info su denikar.it.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensare. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
11: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Ora si vince.
0: Sì, giochiamo insieme. Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 393 700 9000 con la parola fiabe. Potresti essere premiato con due ingressi. E allora, lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesuonosoft.it.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
14: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
18: Bello partire per le vacanze.
19: Sì, ma con quale auto?
20: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
20: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
19: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
20: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
19: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
20: Info su denicar.it.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
22: Sogni una cantina a vista?
23: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
24: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
25: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
24: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
26: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
27: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
26: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
27: Eh?
26: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
27: Ok, hai vinto.
26: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
28: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
29: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
30: Condizioni meteorologiche estive tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso, sarà così per un bel po'. Vi segnalo magari per domani un minimo di instabilità pomeridiana sulle zone montuose, qualche breve temporale di calore sulle Alpi. Però attenzione al caldo che torna a intensificarsi. Punte massime intorno ai 33-34 gradi, ma da mercoledì ulteriore marcato rialzo, nel weekend a valori vicini ai 38. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Mi dici

0: Era Bob Marley con No Woman No Cry su Dimensione Suono Soft e siamo così all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento di questa sera è il seguente. Anche in estate è possibile creare un'atmosfera calda e accogliente in casa in modo sostenibile. Nonostante le lunghe giornate luminose, le sere possono diventare momenti di relax grazie a semplici soluzioni green. Un primo consiglio è utilizzare luci solari da esterno come faretti o catene luminose. Dopo averle ricaricate durante il giorno su balconi o finestre possono essere portate all'interno per diffondere una luce soffusa senza consumi energetici. Un'altra idea è sostituire l'illuminazione principale con lanterne dotate di candele in cera vegetale come soia o colza che creano un'atmosfera intima, fresca e rispettosa dell'ambiente.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Una famosa colonna sonora affidata ad una voce unica, Adele con Skyfall, nella sera di Dimensione Sono Soft.
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori! È il momento di darci un taglio del 40%!
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat di alcuni autisti dell'ATM con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Beppe Sala, ATM sia dura nei provvedimenti da prendere. L'azienda ha avviato un'indagine interna, sporto denuncia alla polizia locale e presenterà un esposto al garante della privacy. Inchiesta sugli abusi sessuali che avrebbe subito una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano all'uscita di una discoteca in via Corelli. Quattro giovani amici tra di loro indagati per violenza di gruppo. Alcuni di loro si erano già presentati in procura per difendersi. A Pavia sale la febbre per l'arrivo del Papa. La diocesi chiede ai pellegrini di raggiungere con grande anticipo le piazze. Migliaia i fedeli attesi sabato 20 giugno per la visita di Leone XIV. Calcio, è arrivata all'ufficialità Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan. G7 a Evian, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente USA Donald Trump, pronti a dispiegare caccia, fregate e portaerei a Hormuz. L'Iran, nessun pedaggio ma tariffe per servizi di navigazione. L'informazione torna tra un'ora.
0: E prosegue dolcemente questo nostro lunedì sera insieme qui su Dimensione Sono Soft. Sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21 e allora torniamo alla nostra musica. Ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo, per la musica italiana, Fausto Leali e Io Amo.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Ah, nei primi tempi di un amore, i baci nascono così naturalmente, pullulano senza conoscer tregua, e sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un'ora che i fiori in un campo al mese di maggio.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anche lui, la sua voce e la sua musica sempre nel cuore. Pino Daniele con Amici come prima su Dimensione Sono Soft. Tra poco, il meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Non basta, voglio di più.
9: Più di così?
10: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
9: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così?
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
14: Istituto Giglio.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli,
11: attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Estate alle porte?
20: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Ecco qualche esempio:
20: Fiat Pandina da 12.490 euro,
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
20: Peugeot 208 da 17.990 euro,
19: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
20: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
19: Info su denikar.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Condizioni meteorologiche estive tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso, sarà così per un bel po'. Vi segnalo magari per domani un minimo di instabilità pomeridiana sulle zone montuose, qualche breve temporale di calore sulle Alpi. Però attenzione al caldo che torna a intensificarsi. Punte massime intorno ai 33-34 gradi, ma da mercoledì ulteriore marcato rialzo, nel weekend a valori vicini ai 38. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le sue canzoni sono sempre state incredibilmente dolci e per noi di Dimensione Sono Soft è un piacere assoluto riproporti i suoi successi. Michele Zarrillo con L'Elefante e la Farfalla. Ma vogliamo continuare con i classici? Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Il mio primo appuntamento della settimana insieme a te qui su Dimensione Sono Soft lo concludiamo con questo capolavoro, Riccardo Cocciante e Bella Senz'anima. Sì, ora ci salutiamo, ma la nostra serata continua. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione e poi ci saranno le nostre canzoni d'amore. Domani mattina nuovamente in diretta con Laura Buono che ti aspetta per la sveglia alle 6, anche io. Ti do appuntamento a domani, ma nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat di alcuni autisti della TM con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Beppe Sala, ATM sia dura nei provvedimenti da prendere. Il lavoro Electrolux disposta a sospendere per 50 giorni 1.700 licenziamenti e le chiusure degli stabilimenti. A Roma incontro al Ministero delle Imprese con sindacati, rappresentanti dell'azienda e delle regioni coinvolte, tra cui la Lombardia, con il sito produttivo di Solaro. Calcio, è arrivata all'ufficialità Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan. I mondiali di calcio, finita senza reti Spagna-Capoverde, esordio storico in Coppa del Mondo per la nazionale africana. Dalle 21 Belgio-Egitto, nella notte anche il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza del donare crea amore.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Grande amore, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore puro, incondizionato, è l'essenza della felicità.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto, ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
8: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
7: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
8: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
7: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
9: Non basta, voglio di più.
10: Più di così?
9: Ancora di più.
10: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
9: Di più?
10: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
9: Di più?
10: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
9: Più di così?
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
15: Istituto Giglio.
0: Canzoni d'amore.

come mi è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Onda infranta nella scogliera. Riflesso d'arcobaleno. Noi ancora noi. L'unione di quell'onda che si ricongiunge nell'immensità.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Bello partire per le vacanze.
5: Sì, ma con quale auto?
4: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
4: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
5: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
5: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
4: Info su denicar.it.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Alex International. Alex International.
6: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda che vedono assai più cose di quanto la fredda ragione riesca poi a spiegare.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La vita o è follia, o è noia, o è amore.

successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stessa, ma per ciò che tu stai facendo di me. Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori.